Igrava Crocezza, la Fitea, anche la Marienda, Fon, Fontan, Stoeta, Tam, Foglo, Felicizia, Trastio, Felicizia, Trace Tristaniet, Conchor, Pegnea, Beatoi, Ifanei, Chur, Chur, Nitia,

avere povezza, povezza niet. Scese faliota, a scioi scamo salsevo e opriscano.